0: Ia e fie fie lava e fatata noa maua le amnoe feiloa eiba le fionga le tamaitai peristene. Ia o le New South Wales Samoa Rugby Union. Le fionga ia muangutia, Maria, tolpaiali ipiliae. Ta alofa lau fionga muangutia, ma alo ia le whamalo sineva es.
1: Ia, kwa ta alofa atu fo e lau fionga le ilua. I lena ta fo ileole pa ia male mama lo ilato lo ma o mai nei fa sa long e ta ia manuia e sia o manuia o mai le so i fo mal manuia mai le li
0: ma lo ia ole e mata watu ole ale umi ole fa la portunga nei ia ole a fuding o sa ola vale le stala ima nai sui pristene fo ina muatu la wofiona le we tu le mai
1: ia Half time of Facili, Ole Ole Nilsa for your Sam or Rugby, yeah, Ole Neka Lapuna Fava in Ile Toy for it or Tassiva, Tassi, ah, yeah, Ole Fama Mongale, yeah, yeah, or